0: Mainz de non velet basen rio
1: diro navi monte non di han a dosti donne sto bro
0: navi monte non di han dosti donne sto
1: bro calme due pe jean jean osez o cria brutal
0: calme due pe jean jean osez o cria brutal
1: tel breton de brésil